Quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa, quando la passa